Shadaka di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di bahasa, di